0: che atsina witlawen toh lanuaili watlok latasa ael toh ische tachut ama che hawetes una toh leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen toh aelnisa sama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele sani iuseche latona el toh ilota withote wuye che latona el toh aislo che totsite amek iuseche lanahit with ische latona el toh tachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.

0: Che atzina witlawen toh lanuaili watlok latala ael toh isce tachut ama. Che hawetes una toh leichako watlok latona hop numeluna.
1: 3624-9708-52
0: Che lawen toh ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: Che kalote yasuele lani iwuse che latona ael toh ilota Withote wuye che latona ael toha islo. Che totsite ameh iwuse che lanahit with is che latona ael toh tachutla ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.